0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Beppe Martis di Jerry.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: been trying to find out, is there really such a thing? Right.
1: Si chiude il flight case di Jerry.
2: Sono le 4 in punto.
3: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
4: Sound Selector, Archimede.
3: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music. Sound design, Pachi Mele.

0: la musica di Revox.
1: Solo persone 12 pollici.
0: Solo fatti. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi, caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: momento su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, nella radio dei Forever Young. Siete voi, ma siamo anche noi.
1: Ma te riesci a fare l'aggiornamento alla Play?
0: Sai che ci... Allora, scusate un attimo, piccola pausa.
1: Ciao, ecco. Benvenuti.
0: Benvenuti, scusate, è partito anche il sottofondo di casa Marchini.
1: Ho un problema alla Play.
0: Quindi, questa mattina cominciamo sperando di risolvere questo problema. Quando vai a fare l'aggiornamento, per esempio anche di Forne, così,
1: sì.
0: Passano giornate intere.
1: Stai lì a guardare, decenni. C'è la barra che si muove.
0: Sì, ma non si muove. Non si,
1: perché?
0: Perché
1: la connessione lenta, dici?
0: No, secondo me è proprio voluto.
1: Cosa ci vogliono dire?
0: Cosa
1: ci nascondo?
0: Esatto, secondo me è un complotto. È un complotto.
1: Benvenuti comunque, e a voi, amici, in questa giornata dove ci sono mille problemi. L'aggiornamento Play funziona?
2: Spiegatemelo.
0: No, sono saperlo, magari.

0: c'è lui, quello che ci. Che lui.
1: Cioè, Antonio Locascio,
2: l'indignato di Avanti un altro.
3: Stamattina sono andato in farmacia dove devo comprare una scatola di medicine. Sì. E la farmacista mi ha detto: mi raccomando, Antonio.
2: Cosa?
3: Leggi bene le istruzioni.
2: Sì. Ah, beh, giusto.
3: Io ho speso stamattina 22.500 euro per leggere le istruzioni. Perché?
4: Perché ho dovuto comprare un telescopio! Quelli che ci si guardano i pianeti! Che ci si guarda Marte! Ecco qua! Ecco le istruzioni! Qua ci potrebbe pure essere scritto! Che mi cugina! A tutti i parenti, a tutti gli amici e a tutti i paesani, ma se potrebbe essere scritto che mi cognata fa la mignotta, non si vede un cazzo, queste sono le istruzioni e ci sono le indicazioni, che c***o me devi indicare, vaffanculo. Bene. Fateli più grossi!
1: Ciao!
2: Perché la chiusura?
1: Ciao!
5: Ma te hai bisogno di uno bravo?
1: No, lui ha ragione, io lo voto.
2: Lo voti?
1: Stai candidando?
2: No, non si sta candidando. Ti sei perso qualcosa?
1: Oh, io buttati in politica! Io ti voto!
2: Ti votiamo tutti qua!
1: Così a prescindere!
6: Good morning, Forever Young!
2: Con Marco Corona e Marchese!

0: spazio ai giovani. Sentiamo.
1: Il figlio coccodrillo chiede al padre: papà, un giorno avrò molti soldi, vero? Certo, figliolo. Quando sarai un portafoglio?
2: Io tuo figlio li voglio bene, perché i bambini si vogliono, sì, vogliono, sì, bene, però, problema, però, esatto, problema dei genitori,
0: genitori che istigano, sì, esatto, a fare certe cose. Comunque questa barzelletta era la morte sua.
3: Good morning forever young.

0: Il ritmo 80, ma Good Morning Forever Young con i Marchini con la K.
1: Siamo bene,
0: anche
1: carichi.
0: un dito incarnito, un'unghia che fa male.
1: E comunque, se questo è il nostro buongiorno.
2: Buongiorno si vede dal mattino. Non oso immaginare il resto della giornata.
1: Non ti arrabbiare con gli ascoltatori.
0: No, ma assolutamente.
1: No, noi non ci arrabbiamo, non siamo permalosi.
0: C'è il numero di questa tipa. Rimane il numerino, ok. Adesso la chiamo.
3: Good morning, Forever Young.

0: eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. L'autrice.
1: Quando sono arrivato a scrivere le pagine che riguardano la Costituente, cioè il suo ruolo nella Costituente, nello scrivere la nostra Costituzione, avevo il fiatone. A me sembrava di aver scritto la storia di una donna che doveva avere almeno il doppio degli anni. Invece lei arriva a quel momento che ne ha solo 25, ma prima ha già vissuto veramente episodi incredibili. È giovanissima quando compie, diciamo, la sua prima missione, per cui viene mandata in Francia a portare dei soldi a Carlo Rosselli. È giovanissima quando si oppone alle leggi razziali, a 17 anni, quando dice no, esce dalla classe durante l'ora della razza. Ariane, lei se ne va e viene espulsa dalle sue scuole del regno, ma è ancora più giovane quando distribuisce i primi volantini all'inizio degli anni 30, quando cerca di salvare suo fratello dalla furia nazista. È giovanissima quando subisce una violenza terribile, sempre da parte dei nazisti, è giovanissima quando scrive la nostra Costituzione.
0: Dopo un incontro mercoledì 24 alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, il libro, edito da PM, viene presentato alla Sala Caduti di Nassiria presso il Senato della Repubblica il 25 giugno. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Ci sono gusti che nascono.

0: e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona e Marchino.

0: momento dedicato a chi vuole
1: ai sordi.
0: No, non lo so. No, oppure perché siamo entrati. No, esatto, chi dorme è ancora nel letto. Si è accesa magari Alexa, la radio sveglia, e siamo noi che parliamo. E cosa dobbiamo dire adesso, socio? Non lo so neanche lui. È arrivato il momento, bravo, del lento, perché di solito sul ritmo 80 non c'è il lento, è sempre ritmata la giornata. In questo caso rallentiamo per dare la possibilità di rigirarvi nel letto. Guarda caso, questo che cos'è?

0: E vorrei chiedervi, magari mandateci un audio su Facebook.
1: Puoi farlo per me, lancio.
0: Ho capito, ma mi.
1: Stai facendo.
0: Ah,
1: scusa, vai.
0: Non è fuori onda, siamo già ritornati in diretta. Allora, no, volevo chiedere, tramite il messenger del nostro Facebook, i Marchini 2007, i Marchini con la K, cercateci, mandateci un audio dicendo quello che secondo voi è un detto che può essere contraddetto. Allora,
1: ok, spiega bene.
0: Allora, ma un esempio classico. Chiusa una porta
1: si apre un portone.
0: No. Chiusa una porta si può riaprire, perché è questo che fanno le porte, capito?
1: Si apre, si chiude. Mi piace questa cosa.
0: Ti piace?
1: Le facciamo tra poco, aspettiamo qualche messaggio.
0: Guarda, uno è già arrivato.
1: Ah, però
0: sentiamo un attimo.
2: Allora, quel modo di dire o quel proverbio che secondo me, infatti io lo modifico sempre, va assolutamente modificato. Quando ti dicono chi si accontenta gode. Chi si accontenta gode, ma chi gode più contento. Senza bitcona.
0: Io dico così,
1: chi si accontenta gode, ma chi gode più contento.
0: Giusto. Mi questa piace. Potrebbe essere la nuova versione.
1: Voglio tatuarmelo sul petto.
0: Aspetta che ce n'è un altro.
3: Ciao a tutti, sono l'Anto.
0: Ciao Anto.
3: Guarda, io non ho mai sopportato il detto chi non muore si rivede.
0: Sì.
3: Ecco. Agli mortacci. Cioè, che io debba essere morta perché tu non mi riveda. Veramente una sfiga.
0: Infatti.
3: Sarà più bello dire
0: cosa?
3: Che bello rivederti, no?
0: Giusto.
1: E non sei morto.
3: Ciao a tutti.
0: Esatto. Cioè, invece di dire chi non muore si rivede, non è più bello dire oh, che bello rivederti?
1: Hai risaputo?
0: Sì.
1: Che chi muore non va in giro per la strada. A meno che non siamo a Walking Dead.
0: Esatto. Io stavo proprio pensando a quello.
1: A meno che non sia un film degli zombie, però chi non muore si rivede nasce da quello.
0: Certo.
1: Per esempio, nei film degli zombie, chi non muore si rivede non si può dire.
0: Non si può dire.
1: Si può dire chi muore certe volte si rivede.
0: Ok. Sentiamone un altro, vai.
4: Allora, chi tace acconsente. Chi tace è per non beccarsi due schiaffoni e per non scatenare la rissa.
0: Ecco.
4: Questo è il mio detto, perché io quando taccio è perché sennò scatta la rissa e quindi è meglio che sto zitta. Ciao a tutti.
0: Menami.
1: Bene.
0: Ti do il numero se vuoi. Vai. Allora, sentiamo il prossimo. Menami.
5: Allora Marco, dobbiamo parlare di sta cosa,
0: sì,
5: sta storia dei proverbi. Allora, io ho sempre detto che i proverbi di una volta sono veri.
0: Okay.
5: Peccato che però sono veri sempre per gli altri, non per me. Nel senso,
0: allora, spiegati.
5: Qualcuno è stato vero anche per me. Ma il famoso detto: sfortunato al gioco, fortunati in amore. Vigliacchi, maledetti, schifosi, bugiardi. Non è vero niente. Non è vero niente. Ma sono sfighetta tutte e due le parti.
0: Davvero?
5: Da tutte e due le parti.
0: Bene.
5: No, cioè, almeno dicono.
0: Cosa?
5: Vinci qualcosa, visto che dall'altra parte c'è una sfiga che non ha confine. No. Da tutte e due le parti. Quindi quello è un proverbio che non vale un cazzo per me.
0: Calma.
5: È proprio, mi hanno preso per il culo.
1: Mettiamo un disco.
6: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: ritmo. Non a caso siamo su ritmo 80, quindi ho ragione, eh?
1: Stai ragione. Quando sì. Stai ragione, stai ragione.
0: Soprattutto l'italiano, in primis. È il momento, come al solito, della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Domenica 21 giugno 2026, 172esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Luigi.
2: Ciao, io sono Mia da

0: pensiero positivo. Se siete timidi, allora ditelo coi carri armati.
1: Quante volte ti ho detto di non mettere mai il casco? Potrebbero pensare che sei timido. Ti devi fare rispettare. Si comincia dando la precedenza a un incrocio e finisce che ti prendono per ricchione.
0: Le frasi del cinema.
2: Silvio!
3: No, Erminia, non temere. Ritorno a cena. Io so perdonare.

0: Proverbio.
1: Per comporre una lite non si porta un coltello che taglia, ma un ago che cuce.
2: Ti consiglio di andartene adesso, perché guarda, io non ti prometto niente, ma se mi fai arrabbiare però spacco tutto. Io faccio bordello, ti giuro, io distruggo tutto, non ci metto niente perché sono troppo potente. Guarda, ti spacco la faccia con un dito, anzi con il mignolo. Io se tiro una scureggia, la terra esplode.

0: comunque sta sigla, come al solito, non introduciamo l'appuntamento con la salute di Marchino, no, ma le notizie che da altre parti non sentite.
1: Allora, non sappiamo bene dove sia questa casa, questo luogo, però nell'Appennino.
0: Nell'Appennino.
1: Perché
0: l'Appennino è, diciamo, limitato.
1: Esatto,
0: roba.
1: Comunque una 81enne è stato ricoverato in ospedale.
0: Come mai?
1: La moglie ha detto è caduta dal tetto.
0: Oh.
1: È caduta dal tetto perché voleva andare su. Gli inquirenti non hanno visto bene, non hanno visto bene questa storia, sono andati praticamente a sentire l'81enne che era ricoverato. Ma è vero che è caduto dal tetto? Sì, sì, sì.
0: Sì.
1: Così proprio.
0: Come?
1: Sì, sì. Però alla fine ha ceduto e invece è stato colpito alla testa, colpi di vaso, dalla moglie. La donna dice tragico incidente domestico, però insomma lei
0: gli avrebbe dato spaccato
1: la testa, colpi di vaso, cioè testa e tutto, sta bene. i vasi un po' meno.
0: No, l'unica cosa, sapi cosa gli ha detto? Quando gli spaccava il vaso in testa?
1: Sentiamo la cazzata,
0: piantala.
1: Che bravo mio socio, che bravo.
2: Good morning, Fab.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni.

0: Martini con la K su Ritmo 80. Il programma si chiama Good Morning Forever Young. Siamo arrivati al termine di che cosa, socio?
1: Della nostra ora numero 2. Okay. Ho detto bene, 2.
0: Sì. E?
1: 2.
0: Quindi?
1: Ne abbiamo una terza da trascorrere piacevolmente insieme, noi e voi. Vi aspettiamo tra poco qui su Ritmo 80 e in Good Morning Forever Young.
0: Mi piace perché sei
1: Marchini con la K.
0: Perfetto, guarda.
2: Lascia stare, Marco.
1: Ricorda di comprare il pane.
0: No, ma quella è un'altra cosa.
1: Ah, scusa.
0: A tra poco.

0: Savage, Only You, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiene Kronos Salute. L'invisibilità catturata dall'obiettivo, la quotidianità complessa di una patologia rara colorata di bianco e nero, si presenta così quello che non vedi, il progetto fotografico e narrativo sulla miastenia gravis realizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, insieme alle principali associazioni italiane rappresentative dei pazienti. Angelo, Antonia, Barbara, Filippo e Mariangela sono i protagonisti di questi scatti realizzati da Francesca Bolla e Tommaso Lucena da Sermiento e raccolti nell'omonimo book fotografico d'autore. Un'iniziativa presentata alla stampa e all'opinione pubblica nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla miastenia gravis, che vede pazienti, associazioni e istituzioni accendere i riflettori su una malattia rara spesso invisibile agli occhi degli altri, ma profondamente impattante nella vita quotidiana delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica le prime linee guida complete sulla malattia da filovirus, tra cui Ebola e Marburg. Il documento sottolinea l'importanza di un'assistenza e di supporto precoce per migliorare la sopravvivenza dei pazienti e gli esiti clinici, delineando 16 raccomandazioni basate sulle evidenze, informa l'OMS. Le malattie da Ebola e Marburg sono gravi e spesso fatali, spiega l'agenzia ginevrina, con tassi di mortalità che vanno dal 25% al 90% nelle epidemie più gravi. Lo standard di cura in prima linea per alcune neoplasie del sistema linfatico si amplia. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha infatti approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, terapia mirata e primo inibitore di BTK di seconda generazione a durata fissa per il trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica in combinazione con venetoclax. L'approvazione riguarda anche il trattamento del linfoma mantellare precedentemente non trattato in combinazione con chemoimmunoterapia e del linfoma mantellare recidivato in monoterapia. Un italiano su due mostra un elevato interesse ad accedere online ai medicinali con prescrizione. Lo rileva uno studio di IQVIA, principale azienda internazionale per l'analisi dei dati in ambito healthcare, commissionato dalla European Association e-Pharmacies, dal quale emerge chiaramente come l'espansione dei servizi di e-pharmacy corrisponderebbe a un bisogno chiaro e urgente dei cittadini, con implicazioni rilevanti per il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio è irresistibile. È Maxibon.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ritmo 80 presenta
7: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona e Marchino.

0: Bene.
1: Ma che palle, ma che palle. Da casa me ne voglio andare.
0: Giusto.
1: Per non sentire il peso delle lamentele.
2: Allora?
1: Allora. Ci manderà a far più.
3: Bella, bella.
0: Con la pesce di Martina.
4: Good morning, Forever Young.
5: Yeah,

0: fa paura qui.
1: Devo raccontare cosa mi è successo l'altra mattina, amici.
0: Mamma mia, ma cioè, mi viene un po' di ansia perché con questo sottofondo ti è successo qualcosa veramente da telefilm.
1: No, una cosa che voglio raccontare molto emozionante, perché sono andato al bar, qui il mio solito bar, ho preso il mio caffè.
0: Sì.
1: E c'era il padrone del bar,
0: sì,
1: che vedevo molto impegnato a guardare uno schermo del computer, no?
0: Ah, sì. Io,
1: cosa stai guardando? Un film porno?
0: Perché la prima idea, no? D'altronde,
1: no,
0: quando tu sei davanti a uno schermo.
1: No,
0: guardi.
1: Vieni a vedere, sto guardando le videocamere di sorveglianza.
0: Ah, oh, quindi stava controllando che cosa?
1: Che qualcuno che gli ha rubato qualcosa. E allora sono andato anch'io dietro il bancone.
0: Sì, ma in velocità.
1: Piano, sono andato dietro, abbiamo guardato, attenzione,
0: sì,
1: perché abbiamo scoperto che durante la notte. Qualcuno,
0: sì,
1: fuori dal bar,
0: sì,
1: ha rubato due fioriere.
0: Cioè questo si è messo lì a guardare i video per due fioriere,
1: ne ha 7-8, due fioriere gli hanno rubato, attenzione, abbiamo guardato, abbiamo zoomato, ed è stata la Giusi.
0: Chi è la Giusi?
1: È una che abita, Giusi che abita lì vicino, ha fregato due fioriere bianche del bar.
0: Okay.
1: Cioè, adesso non so, ma secondo me le ha messe sul terrazzo, adesso. Giusi. Si può fregare, allora abiti a 100 metri dal bar.
0: Esatto.
1: Puoi fregare le fioriere bianche, no?
0: Per me ha fatto il corso
1: di ladri e le metti sul balcone. Cioè, scusa un attimo. Comunque è stato veramente un momento molto emozionante.
0: Perché, cioè, guardare, vedere, cercare di individuare la sagoma, capire chi fosse.
1: Anche perché due ore dopo sono passato io a fregare altre cose, ma non mi ha preso.
2: Good morning, Forever Young.

Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Allora, socio, polemica, polemica.
1: Polemica, ci sta, ci sta.
0: Ci sta perché comunque noi le accettiamo le polemiche?
1: No.
0: No.
1: Però
0: accettiamo i punti di vista diversi?
1: Assolutamente no.
0: Allora perché facciamo questo momento?
1: Scusa. Per far vedere che alla fine non è così.
0: Non è così. Cioè, nel senso, sembra che noi mandiamo in onda le prime cose che troviamo.
1: No, invece c'è una ricerca. C'abbiamo cioè, uno.
0: Pensa. C'abbiamo se quello uno che staff è andato in onda pochi istanti fa, allora, il disco Marchini, è una selezione.
1: Esatto, ci abbiamo uno staff preso direttamente dal CERT che segue.
0: Dal desert, secondo
1: che
0: me.
1: Che segue praticamente.
0: C'ha un desert nella testa.
1: I nostri amici del CERT seguono per noi alcuni personaggi che poi ci dicono: no, ascolta questa canzone, ascolta canzone. E noi scegliamo.
0: Noi scegliamo.
1: Però diciamo,
0: ma noi abbiamo dovuto addirittura scegliere quella.
1: Vi facciamo sentire gli scarti di questa settimana.
0: Questa settimana non abbiamo potuto mettere in onda questa.
1: Antonio Logno.

0: Questa non l'abbiamo scelta?
1: No,
0: ho messo questo, però guarda.
1: Bella, bella.
0: Aspetta, non è finito.
1: No, no, per no, carità. No.
2: Antonio, l'ognomo va solo per i boschi.
0: Sì.
2: Sfugge a formiche e grilli.
0: Arriva
2: il Dorosco. L'ognomo l'ha fatta nei calzoni.
3: Ma va a caghe.
1: Allora, gli amici del CERT.
0: Non va a caghe, perché sono fatto addosso.
1: Gli amici del CERT avevano segnalato questa.
0: No, l'hanno segnalato lui che la canta. Leggi bene.
1: Segnalato lui che la canta. Cazzo, ho letto male. Scusa, chiedo scusa. Vabbè. Comunque, questa l'abbiamo scartata, ma non è detto. Che dite? Che la prossima settimana la mettiamo.
0: Se non c'è niente, non la sentite.
1: Perché? C'è il suo perché. C'è il suo perché.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marchino.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok. Vita.

0: se avete ascoltato il programma e vi viene da dire:
1: ma voi avete bisogno di uno bravo?
0: E questo è il momento in cui noi andiamo
2: da uno bravo. Bell'appuntamento 9:15. Col traffico. Speriamo di arrivare presto.
0: Domani mattina, se va tutto bene con il nostro specialista, torniamo a partire dalle 6.
2: C'è terapia di coppia, ma non perché siamo in coppia, perché risparmiamo.
0: Esatto.
2: Ciao.
0: Bello, ciao.
3: Good morning, good morning.
4: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche. Dal 1985.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Madonna, True Blue e Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Quanta bella musica su Ritmo 80, musica che quest'oggi si pone nel periodo relativo al mese di giugno del 1982. Amici, benvenuti all'ascolto della nostra Ritmo Parade. Un saluto a tutti quanti voi dalle Frosina. Cominciamo con la posizione numero 3, occupata dagli Human League, e il motivo è quello che si chiama Don't You Want Me.

selezionati come sempre da Philip Hawkins erano gli Young League con Don't You Want Me, a piazzarsi alla numero 3 della nostra classifica. Ma attenzione, perché stiamo salendo di un posto in avanti, e alla numero 2 della nostra Hit Parade incontriamo i Quarter Flash. Loro sono quelli di Harder My Heart.

Assassino dei Quad Flash per Hard My Arts al numero 2 della nostra Rave Parade, quella relativa al mese di giugno del 1982. Ma attenzione amici, perché in vetta alla nostra classifica ci sono gli Imagination, e il motivo storico nel mese di giugno dell'82 non solo è quello che si chiama Just an Illusion.

settimanale la nostra Rave Parade, quella del mese di giugno del 1982. Rave Parade che ritorna domani nel suo doppio appuntamento, nella sua doppia veste, quella delle 9.30 e quella delle 16.30. 30 anni di grande musica da ballare vi aspettano. Non mancate qui su Ritmo 80. Ciao a tutti, un saluto da Leo Le Procide.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio.

184 Tears for Fears, Mad World. Dal 1984.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Masterchef Novanta. Masterchef Novanta. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, ma bestia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 26, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Domenica 21 giugno 2026, 172esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Luigi.
6: Ciao, io sono Mia da Novara.
7: Tuo da adesso.
6: Ciao.

0: Il pensiero positivo. Se siete timidi, allora ditelo coi carri armati.
1: Quante volte ti ho detto di non mettere mai il casco? Potrebbero pensare che sei timido. Ti devi fare rispettare. Si comincia dando la precedenza a un incrocio e finisce che ti prendono per ricchione.
0: Le frasi del cinema.
2: Silvio!
3: No, Erminia, non temere. Ritorno a cena. Io so perdonare.

0: proverbio.
1: Per comporre una lite non si porta un coltello che taglia, ma un ago che cuce.
2: Ti consiglio di andartene adesso, perché guarda, io non ti prometto niente, ma se mi fai arrabbiare però spacco tutto. Io faccio bordello, ti giuro, io distruggo tutto, guarda, non ci metto niente perché sono troppo potente. Guarda, ti spacco la faccia con un dito, anzi con il minion. Io se io tiro una scorreggia la terra esplode perché sono troppo potente.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Siamo in Egitto, è il periodo dell'esodo degli ebrei. C'è Gesù che gira per deserto con due tavole in mano. A un certo punto incontra un beduino, gli fa così: ciao beduino, ti interessano i miei comandamenti? E il beduino gli fa: scusa, che sono sti comandamenti? Sono regole da rispettare. Le fa: tipo non uccidere. Allora il beduino gli fa: ma come non uccidere? E io campo con omicidi, io ammassa la gente, glielevo tutto. No, non mi dispiace, non li posso accettare. E se ne va. E Gesù continua a camminare. A un certo punto incontra un Tuareg. Gli fa: ciao Tuareg, ti interessano i comandamenti? E il Tuareg gli fa: e che sono i comandamenti? E sono regole che uno deve rispettare. E il Tuareg gli fa: tipo non rubare. E il Tuareg gli fa: ma come non rubare? Io mi rubo i cammelli per campare, non le posso accettare queste cose, guarda, non mi interessano, grazie. E Gesù fa: ben, fa niente, gira, continua a camminare per il deserto. A un certo punto Gesù incontra un gruppo enorme di ebrei. Ma là gli venti. E il Tuareg gli fa: e che sono i comandamenti? E sono regole che uno deve rispettare. E il Tuareg gli fa: tipo non rubare. E il Tuareg gli fa: ma come non rubare? Io mi rubo i cammelli per campare, non le posso accettare queste cose, guarda, non mi interessano, grazie. E Gesù fa: ben, fa niente, gira, continua a camminare per il deserto. A un certo punto Gesù incontra un gruppo enorme di ebrei. Ma là gli fa:

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok.

0: ti aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1990 Madonna, Vogue. Dal 1985 The Bangles, Manic Monday. Dal 1986 Michael Jackson, Smooth Criminal.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 11 e 3 minuti.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi, esattamente. Proprio così si chiama il programma che stai ascoltando qui su Ritmo 80, la radio Forever Young. Le canzoni di tutte le estati, esattamente. E a presentarle quello che fa la voce impostata, quello lì, quel Marco Greco lì. Sì, in realtà sono io. Ciao. E iniziamo subito con la nostra playlist. Che bello il pezzo di adesso, che il primo che sta per partire è meraviglioso. Lei è Juni Russo

stanno in questo momento al mare, oppure che siate di ritorno al mare, oppure che siate per strada, non so, siate comunque coinvolti in qualcosa che abbia a che fare con l'estate, mi riempie di gioia di essere la vostra colonna sonora con questo pezzo, poi tra l'altro meraviglioso, di Juni Russo. E adesso un altro italiano che mi piace molto, sto parlando di Alex Britti e questa è Io

mai, per favore, sottolineo. E questo è un pezzo di Righella con i quali chiudiamo. E saluto Johnson, so che Johnson Righella ci ascolta veramente molto spesso. Non so se in questo momento qualcuno lo

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo.

90, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1987, Rick Astley, My Arms Keep Missing You. Dal 1987, Five Young Cannibals, Good Thing. Dal 1985,

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12.

0: ascoltato Desires, Wires Wires e Tom Jones, Sax Bob.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel Milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco nel Savonese. Durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della difesa Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: momento di Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
1: Ma che bella la nostra sigla! È quella del Face to Face in onda qui su Rhythm Santa, la radio dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. La prima parte del nostro programma sarà decisamente dance e cominciamo subito a ballare con un brano del 2013 di Arash featuring Sean Paul. She makes me go. Ed uno del 1994 di Eyes on Sea. Nel marzo del 2013, il cantante svedese di origini iraniane Arash, avvalendosi della collaborazione del pluridecorato Sean Paul, incide un successo decisamente mondiale.

rapper di origini giamaicane Ice MC, che nel 1994 porta al successo insieme ad Alexia un brano scritto dal mitico Roberto Zanetti, in arte Savage, intitolato Think About The Way.

0: ed Eliza C con Think About The Way, e prima ancora Rush con Sean Paul con la bellissima She Makes Go. Il nostro Face to Face continua qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, e noi continuiamo con un motivo del 2010 dei Duck Souls, Barbra Streisand. Ed uno del 1979 dei mitici Bonnie M. Che sono una coppia di DJ statunitensi, nel 2010 sono i dominatori delle classifiche di tutto il mondo, con un brano che è un chiaro omaggio alla cantante americana Barbra Streisand.
1: Face to face,
2: face to face,
3: Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Ed erano i Dex Souls con Barbra Streisand, ma questo coretto diventato davvero virale era stato già utilizzato nel 1979 dai Bon AM nel loro singolo intitolato Got a

0: Columns and the Beaches.
1: Dal 1979 i Bonnie M con Gotta Go Home e dal 2010 i Daxos con Barbra Streisand. Altri due dischi a confronto all'interno del nostro appuntamento di quest'oggi con il Face to Face. Face to Face che ovviamente ritorna su Ritmo 80 con un'altra puntata con tante altre canzoni da confrontare in questo viaggio all'interno della grande musica internazionale. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Leprosida. Ciao, vi aspetto qui alla prossima.
2: Segnala il tuo disco Face to Face 388 6576 123.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Sito

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1989, Snap.

Dal 1989, Roxette, The Look. Gusta ogni nota e lascia che sia il ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.

0: Rov, Mad Desire e UB40, Kingston Town.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: to me.
1: Sicuramente siete già sudati, se volete sudare ballando, i ballatissimi

0: le 13 e 58 minuti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: ballatissimi, che significa che mandiamo i dischi più ballati di sempre, degli ultimi 30 anni almeno, non ci credete?
1: I ballatissimi.
0: E siamo qua come ogni giorno, da Sabino Pastore, che sono io, Davide Ferrarini, che è lui, e siamo qua per suonare appunto quello che vi ho appena detto. I dischi più belli degli ultimi 30 anni lo facciamo iniziando con DJ Dado. Questa è bella, si chiama Coming Back.

Mentre andava il disco di Blood Out Gang, The Bad Touch, stavo dicendo a Ferrarini che non è proprio il disco che mi è rimasto impresso degli anni 90, no? Cioè non lo amavo particolarmente, però è godibile, quantomeno in radio. The Bad Touch, nel pomeriggio di Ritmo 80, adesso con Gates, Somebody to Love.

Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Voi a questo punto potete scriverci, potete mandarci messaggi sui social, potete telefonarci, inondarci di proteste, ma lo dichiaro ufficialmente, questo disco secondo me è bellissimo, nel senso che è proprio tipico di un'epoca, che comprendeva un sacco di altri brani che via via abbiamo scoperto nei vari appuntamenti con i Ballatissi, ma questo è bello davvero. E di antico si chiama We Need Freedom, ora W, We All Need Love.

disco da chiudere gli occhi e ballare rotolando intorno per la pista senza preoccuparsi di chi ti sta intorno. Il disco di Opus 3 è davvero sognante e l'abbiamo ritrovato nel pomeriggio di Ritmo 80. Ovviamente questa era It's a Fine Day.

Non tutta la musica è uguale, questo probabilmente nella vostra vita un pensierino una volta ce l'avete fatto, eh? Nel senso che non tutta la musica ha la stessa qualità, questo è uno di quelli fatti bene. Si chiama Turn Around, ovviamente Fats and Small per chi se lo ricorda, adesso JCA, il disco è I Begin to Walk.

sono il re del mio castello? Beh, è una domanda che lascia il tempo che trova, nel senso che se sono il re del mio castello è perché il castello è mio e il castello è quello del re, quindi io sono il re, e se sono re sono il re del mio castello. Non so se mi spiego, anche se questa è una frase idiomatica inglese, poi un giorno magari ne parliamo. Il disco è di Wamdu Project, adesso Gigi D'Agostino. Guardate un po', c'è da capo D'Agostino, si chiama La Passione.

Suona i Ballatissimi.

0: Sing It Back For Me. Questi sono Moloco e anche questo è un disco che nel suo periodo ha fatto un po' storia, no? Talmente elegante da sembrare impossibile da ballare in discoteca, invece funzionava, e come, ve lo posso assicurare. Chiudiamo qua l'appuntamento di oggi, dai, domani ci ritroviamo da queste parti sempre alle 14, un'altra ora di bella musica sul Ritmo 80 nel pomeriggio, che noi chiamiamo i ballatissimi. Da Davide Ferrarini e Sabino Pastore, che sono io, è tutto per oggi.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986 E.G. Daily, Say It, Say It. Dal 1984, Matt Bianco, Sneaking Out the Back Door. Dal 1985, Sign System, Stay.

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dalla Rom Nonno. Gusto inconfondibile.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il negozio, app e sul sito.

0: Duran Duran, Notorious, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
4: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
5: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s, the magic of music.
6: Right.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1981, Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Dal 1985, Starship, We Build This City. Dal 1986, Jackie Graham, Set Me Free. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.30 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 17 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato The Cure, Close to Me e The Style Council, You Are the Best Thing.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi su Ritmo 80, la radio Forever Young. Ciao a tutti da Marco Greco, pronto a presentarvi tre canzoni così al volo, veloci, belle, fresche. Fresche è l'idea, proprio quella. Rinfrescare un pochino questa estate con il primo pezzo

bamboleo. Sì, questa è una di quelle canzoni dedicate al movimento della danza, dell'energia gitana, quindi piace molto, io me la ricordo molto bene questa canzone, perché quando è uscito ho detto, caspita questa canzone, quanto è bella, era una delle estate, sicuramente una delle estate da ricordare, come un'altra è dell'estate, un'altra però italiana, lui è Luca Carbone e questa è Ci vuole un fisico bestiale.

con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è

0: 1980, Bonnie M, Gotta Go Home. Dal 1984, Mike Francis, Let Me In.
1: Let me in, your darkest hour. Just take my hand, try to understand.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: presentato Pet Shop Boys, Western Girls e Al Stewart, The Hero of the Cat.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli.
1: Bonus!
0: Un disco per l'estate.

0: paura. Tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1980 Christopher Cross, Never Be The Same. Dal 1983, narrata Michael Walden, Reach Out.

0: Ottoromanza.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Masterchef 90.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20
4: in versione extended full show.
3: Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Checo, you're ready?
3: Non ce la faccio più. Per forza.
4: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
5: Masterchef.
4: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
6: Come on!
7: Eccoci, un po' di volume.
6: Vai.
7: Eccoci, Cecco, are you ready? La faccio io la sigla, Cecco, are you ready? Daniel Jack, cominciamo così. Va bene, benvenuti!
8: Welcome.
7: Questo è Masterchef 90, anche questa volta insieme con un sacco di bella musica dei nostri tempi, no? Perché noi siamo moderni. Tu metti il fluo? Che è tornato, lo metti il fluo addosso, il fluo. Lo metti
8: in
7: faccia, Dennis Jack, come stai? Deve essere il sushi, che lui non ingurgita ma si spalma sulla maschera e quindi fa questo effetto qua. Deve essere il sushi. E quindi diamo spazio e libero sfogo a questa oretta. E poco meno. Sì, vabbè, infatti. Filadelfia! Com'è che si chiamava la tipa giapponese che faceva?
9: Kaori!
7: Brava io! Cominciamo con Stefano Secchi featuring Lynn Collins con Break Your Heart dal 92.

0: Mixing italiano Living Joy, dove c'è dentro, se non mi ricordo male, anche l'ex pari dell'Apple Music. È vero. Ma se ci, secondo me si sono conosciuti, hanno fatto un caffè, poi Alex mi ha rifiutato la collaborazione, ma me l'ha detto. Sì. Living Joy, io mi ricordo, anche perché poi i suoni un po' si assomigliano. Dai, un cazzo di gancio, qualcosa che giustifichi la mia minchiata, no, ti prego.
1: C'è neanche uno che si chiama Alex.
0: il cane della cantante si chiama Alex. No, vabbè. Living Joy con Follow the Rules, che è quella che poi ha funzionato molto molto molto molto bene. Cioè Dreamer, funzionato, ma Follow the Rules. E adesso vi faccio sentire una roba del 66 della Butterfly Blues Band. È diversa. Ho capito, sembra Jim Morrison sobrio. E quindi ascoltiamo Run DMC con Mary Mary dall'88 in Master Check 90. Mary, Mary. Maria

0: Got a lot of love.
1: Aspetta, rifaccio.
0: Era Got a lot of love. Got a lot of love. Chase got a lot of love. Got a lot of love. Fargetta version.
2: Bravo.
0: Grazie. Del 98. E adesso Regina con Day by Day dal 97, che recentemente, tra l'altro, in quel di Milano, in una fashion week credo di 2 o 3 anni fa, si è esibita niente poco di meno che in un vocal con Cerrone.
2: Veramente?
0: Te lo dico io. Regina con Day by Day dal 97, vero nome di Regina? Si chiama Aparecida Sarayvales.
3: A questo punto non posso non fare un momento dedicato a Regina. Poco prima che diventasse Regina, invece era un re di tutto la falla, di tutto il contesto del Botafogo, di tutto il Brasile, che quando andava con il Botafogo era gay by gay e non day by day.

cominciato prima, insomma, del grandissimo successo che stiamo avendo in questo periodo grazie al nostro format, quando ho cominciato a fare sul serio in quel di Bari e province, perché diciamolo che siamo pugliesi, la cosa della quale ci mette mi è scattato di innervosimento, no, perché stavi dicendo sì ma non esagerare, invece no, c'era in quel periodo insomma un posto che funzionava moltissimo e la cantavo get down comunque una canzone che ha segnato molto, in qualche modo ha fatto un po' da aspetta da transponder della musica house in ambito commerciale, perché ha questi fraseggi spiccatamente house funky, ma è molto commercial style e del resto insomma un testo così fortemente assimilabile proprio per questo, fraseggi rubati dal sample che non è stato accreditato, e diciamolo, di Me and the Gang di Hamilton Bohannon. Eccolo! Down, down, down, the down, get down, down, down, the down. Bello, molto funky. Vabbè, andiamo con Kashmir, con Let Me Be, dal 92.

0: Steve Harley and the Voices con The Voices of Life, scusate, con The World is Love dal 98. E adesso è arrivato il momento del Remix Today. Che cos'è il Remix Today per quei pochi insignificanti?
1: Perché?
0: È praticamente quella rubrica nella quale rispolveriamo un successo proposto in chiave moderna e quindi remixato. E questa è la cosa che accade più o meno bene. Succede che a volte lo sappiano riqualificare il successo dance degli anni 90 e che invece a volte sappiano fare soltanto una emerita. In questo caso cosa è successo? Hanno rifatto praticamente ex novo una traccia prendendo dei riferimenti da quella originaria. Del resto, insomma, nella versione 2013 di questo brano c'è un featuring che è quello di Neo, artista super ingombrante. C'è anche Akon che è super ingombrante, specie quando si toglie le mutande, perché Akon è da buon nigeriano, madonna mia, va bene. Di chi sto parlando? David Guetta featuring Neo e Akon con Play Hard nel 2013, contenente la sample di Better of Alone di Els DJ.
2: Master Tech 90
3: present
2: Remix Today.

0: between me and Akon con Play Hard del 2013, contenente il famoso riff, il famoso sample di Better Off Alone di Alice DJ. Abbiamo messo un pezzo sotto originale.
1: Sì, non c'è bisogno, uguale.
0: C'è bisogno, uguale.
1: La conosco.
0: Però dai, è bello.
1: Sì, ma la conosco.
0: Ho capito, c'è il pezzo sì, un po' più progressive. No, allora! Va bene, niente. Ci prendiamo una pausa, una promo pausa, poi torneremo più pimpanti, pimpanti che mai con il nostro Master Chuck 90. Sarà ancora una volta musica un po' diversa per cominciare la seconda parte. Soprattutto arriverà il lentiginoso con la faccia da culo che si è trasferito a Lugano da un po' di tempo questa parte. Simply Red con Fairground. Al ritorno dalla promo ascolteremo loro. Il Master Chuck 90, state qua!
2: Master Chuck 90.
3: Master Chuck.
2: Con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
3: Come back soon.

dopo la promo con i Simple Radio Fairground del 96, adesso potreste pensare che i Two Brothers on the Fourth Floor abbiano fatto sempre robe maranza, e invece no, nel 90 abbiano fatto anche loro la roba house. Two Brothers on the Fourth Floor e The Snoof Baron MC con Can't Help Myself, non posso aiutarmi.

0: Erano i Glam con Health Party nella DJ Ricci Mix. Compianto Ricci, compianto e rido, non ci sta, però ha fatto la storia da dance, cioè ha fatto un sacco di pezzi oggettivamente. Qui nel 92 era vivo e ha fatto Glam con Health Party, ma forse pochi sanno che sia stata riconosciuta Health Party, questa traccia qua insomma, ufficialmente come inno gay nei primi dei 90. Traccia originariamente registrata per la DFC, che immagino sia una etichetta discografica.
1: Immagino.
0: Sto scherzando. Sta scherzando. A New York da Adamski, Mr. Monday, il signor lunedì, Africa Bambata, e adesso finalmente insomma un po' di serietà, e il Soul Sonic Force, che inizialmente si chiamava Hell Below, poi è stata remixata da Elvio Moratto, da DJ Ricci, con pianto, e pubblicata come singolo con il nome di Hell Party per l'appunto. Comunque abbiamo fatto un po' di informazioni. Vabbè, andiamo con Mario Pugh featuring Mol con Runaway.

Finalmente un po' di roba bella, cantata, giusta, italiana, soprattutto in quanto a producing, network con Memories. Tra l'altro, recentemente visto il video, devo dire che in quel periodo le tracce avevano... Era un live in realtà, era un live rigorosamente, il playback, infatti ha beccato 4 volte, non è andata, è andata fuori tempo 4 volte, non ha beccato il sincro, in 4 ingressi vocali su 4. La Simone J mi è andata un attimo, perché era lei a cantarlo, in versione Rapunzel, senza, anzi Raperonzel, no, Rapunzel, Rapepunzel. Vabbè, era bionda, sembrava un enorme brufolo quello che aveva in testa, perché poi era ossigenata male, tra l'altro. La cosa che mi faceva ridere, insomma, la visione di quel video, di quel live, era quanto fossero lunghi i pezzi, perché non... molto spesso le ospitate, specie all'estero, non andavano le radio, ma in ogni caso le extended, per cui aveva quei momenti da 2 minuti, 2 minuti e mezzo dove non si cantava un cazzo, e quindi non è che...

0: come Cubis che fa.
1: E quindi era lì che aspettava che ripartisse il cantato. Network Memories, ennesimo successo, dicevo, della DWA, producing italiano per l'appunto, che in quell'anno in Italia scazzottava a botte di hit con la Bliss Corporation. Perché ho fatto questo riferimento? Perché è arrivato il momento di ascoltare Bliss Team con Hold On To Love dal 95, e fra Memories e Hold On To Love Dance Jack eseguirà una miscelazione vestito da gladiatore con LED.

0: Prodigy con Everybody in the Place del 91.
1: I fautori del super campionamento drum and bass, un po' di roba mista, un po' di drum and bass, un po' di hard rock, un po' di dance, ci mettevano veramente tutto. Nel 91 Prodigy, che comunque celebriamo anche perché mi è morto il cantante recentemente, insomma, in frontman Kate Flint, che insomma è stato anche commemorato nel giorno del funerale, come insomma dovrebbe fare un vero fan, cioè ballando e cantando nelle varie situazioni dell'East Side di London, dove del resto sono nati artisticamente parlando. Prodigy, Everybody in the Place dal 91, è arrivato il momento del famoso, altro dica, per quei pochi che in questo momento fra la vita e la morte non dovessero aver ancora goduto di questo momento prima di passare a miglior vita, aspettate a aspirare. Oh. Da capo, è arrivato il momento di un'altra rubrica famosissima, cioè il mashup di Dennis Jack. Regaliamo qualcosa di ancora indefinito se mi indovinate i pezzi che citerò dopo averlo ascoltato con voi, perché anch'io francamente per la prima volta lo ascolto.
2: Finito? Masterchef 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: il Mastercheck 90, altra rubricona fantastica dove mi tagliuccio, mi mette a tempo mezzo mondo 90, una roba pazzesca, molto molto bella. In questo mashup, dove non abbiamo ancora stabilito cosa regalarvi, ma qualcosa vi regaliamo, l'importante è che insomma cerchiate di indovinare cosa abbiamo mandato attraverso la nostra fanpage, scrivete nella nostra chat, cercate di indovinare cosa abbiamo mandato.
1: Indovinare cosa? È finito.
0: Ho capito, e quindi se avete indovinato, beh, no, va fangul. E quindi l'abbiamo ascoltato, e abbiamo ascoltato Ice MC in versione vaniglia e cioccolato, cioè due pezzi di Smelly Like One, va bene. Think About the Way e It's a Rainy Day, tutto che finisce in A, va bene. Dopo Ginny con Feel the Rhythm, Rough by Picotte, Gigi Dag D'Agostino con Angel Symphony, e quindi nel mashup di Dance Jack in Mastercheck 90. È andata anche questa bella puntata, è stato bello star con voi, grazie a Dance Jack, l'appuntamento è per la prossima, ciao a tutti da un pezzo inconfondibile, una colonna portante.
2: Finita, stacca, stacca.
0: Ciao, io Cecco, ciao.
3: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix,
2: disco mix,
0: in console, disco mix,
2: Beppe e Matelei.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera su Radio Ritmo 80.
2: Hit, apri Ritmo 80
3: subito, Michael.
0: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
4: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
0: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
4: Ci puoi giurare.
1: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1988, mentre il film L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci si aggiudica 9 Oscar, il produttore belga Maurice Engelen si trova tra le mani Rock to the Beat, un disco

Siamo nel 1991. Il produttore italiano Don Carlos produce una traccia elettronica con influenze jazz e disco music e decide di chiamarla Alone, che significa solo in inglese. Ma letto in italiano, ovvero Alone, sa ad indicare la macchia indelebile lasciata dal sax pieno di eco che entra in alcune parti del disco. Facciamo un salto nel 1994, quando in Gran Bretagna il presidente François Mitterrand e la regina Elisabetta II inaugurano il Tunnel della Manica. Lo stesso anno, Crystal Waters, già famosissima in tutto il mondo per Gypsy Woman, esce con 100% Pure.

Torniamo negli anni 2000, precisamente nel 2001, quando esce All I Do dei Kleptomaniacs, rifacimento dell'omonima traccia di Stevie Wonder, contenente il coro.

viene pubblicato un disco white label, ovvero non ufficiale, contenente i campioni del brano originale. Una volta testata l'efficacia in pista, le parti vengono ricantate da Brian Chambers e il disco esce ufficialmente su Defected. Restiamo all'inizio del nuovo millennio. Viene ritrovato un cristallo di magnetite su un meteorite proveniente da Marte, la traccia della forma di vita più antica mai registrata. Nello stesso periodo, in discoteca, si balla un pezzo French House, che resterà sui piatti dei DJ per molto tempo.

0: Restiamo nei 2000 e restiamo in Francia. Il DJ producer Etienne de Crécy esce con Am I Wrong, una traccia per lo più strumentale, salvo il titolo, che viene citato grazie ad una sample presa in prestito da If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right di Millie Jackson. Am I wrong to hunger? Il video è una denuncia all'industria del food e sull'allora attuale scandalo della mucca pazza.
1: Basilda!
0: La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B.
1: Basilda.
2: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
3: Additivo segreto.
2: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.
1: Basilda.
0: Io sono Basilda. La voce della house. Suonata da Daniele Petronelli.
1: Basilda.
4: One day we'll all be free. Ain't gotta worry about no pain, ain't gotta worry about no gain, ain't gotta worry about no shame.
0: Ripartiamo dal 1988, anno in cui viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana, con lo scopo di indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Lo stesso anno esce Musical Freedom di Paul Simpson,

nel 1991 nei negozi di dischi esce Don't Drown Your Love del progetto Park Avenue di Todd Curtis Jackson e Rico Tyler, nel quale sono coinvolti anche Tony Humphries, Blaze e T. Scott. Qualche anno prima, nel 1987, debutta in sala giochi il mitico Street Fighter, prodotto dalla Capcom, che grazie a questo titolo inaugura il filone dei picchiaduro, del quale fa parte anche Final Fight. Sempre nel 1987 esce Work It To The Bone, del progetto L&R, del duo Larry

il 1999 è l'anno in cui il gruppo americano di musica elettronica The Once pubblica Flawless, ispirandosi ad una traccia dei Gary's Gang del 1978 intitolata Keep on Dancing. Flawless a sua volta ispirerà il grande George Michael, che qualche anno dopo produrrà

Io sono Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pump the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look at him.

abbiamo fatto un salto nel 1998, anno in cui Bob Sinclair produce My Only Love, con una bellissima parte vocal di Lee Genesis. Dello stesso singolo va segnalata la versione Funky House di Tommy Mastro. Qualche anno prima, nel 1991, la prima in mondo

0: You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique.
1: Basilda, la voce della house. Un viaggio classic con Daniele Petronelli.